ke le borile khale di tshwene re sa buisara le tamisha bana ba tshe khala ka logola go le gausi mo le ka bago le thile di tshele le gona ge re le kola mesonge re khwetsa rand re kishwa ka di rand tshe lo sumetsela le di sente tshe ma sumetlano te ga ba pejwa le dollara ya United States of America ga ba pejwa le ponta Britain re kishwa ka di rand tshe ma sumepedipedi le di sente tshe le sumishu ba ga ba pejwa le euro re kishwa ka di rand tshe lo sumesinyane euro ga ba le re kishwa ka dollar rate le di sente tshe lo sume ne dollara ga ba le re kishwa ka di rand tshe lo kholo masometsela go isha go di sente tshe masometlano ne ge ba petjwa le yen ya Japan ge le na reng ya China e rekishwa ka di one tshe tsela le di sente tshe masomishupa ne na reng ya India e rekishwa ka di rupi tshe masomesinyane tlano le di sente tshe masometsela seswai re ruma ka theko ya di rafia re thoma ka gauta yone re kishwa ka di dollar tshe dikiti tshenne o isha go di sente tshe masomishupa ne platinum re kishwa ka dollar tshe sekete le di ranta tshe magoletsela go isha go di sente tshe masome pedi senyane ounce ge ile ole tale sa tlotlogo ya brand re kishwa ka di dollar tshe dikiti tshe masome seswai seswai barrel ke tsona tshe tsha mebaraka ke lebogile khala di tshwene thobe

Ma volo volo ke lorongwa igwa ya suela gabyale platform 1 ke bona ba ile gore mba go fa yona ke se ba re go tsho iri yela ya botshelela e re go gore na mashilo mdluli yena o re tshwaretseng di tlhagolotsa ditaba mo shati.

gere re kola mothile tse re ho tsa ranta go baka ranta tse le sometsela le senetse masome tlhano tlhano ga tlhanong le dollara America e go baka ranta tse masome pedi pedi le senetse masome pedi nne go ponta Britane ranta tse le some senyane le disente tse pedi euro e go baka dollara le disente tse le some nne dollara e go ba dintlheng tse le kgolo masome tlhano senyane fela na nne le fela go yene ya ka Japan ka China dollara e le kana le di hwane tse tsela le disenetse masome shupa tlhano Molaka India ile kana le di rupi tse masome senyane tlhano le di sane tse masome tharo seswai re lebella di bosses me baraka ka Wall Street be kgatlisha.

tala fetse. Dow Jones ile go dimo ka di percentage la fela frona tee. Nasdaq Composite le yona e go dimo ka di percentage la fela ferlona pedi. Me baraka ka Europa e be ile go dimo kudu mathapemeng a le hono. Futsi 100 ya ka Britain e tla sana ka di percentage la fela frona tharo. Cake 40 ka Forum e go dimo ka di percentage la fela ferlona nne. Mola DAX ya ka Germany e gatlisha ka di percentage la fela ferlona tee. Me baraka ka JSE ke ya ka Afrika Borwa e be ite ka teka rena kana ya go tswalela e lla mathapameng a le hono. All share index e latlhegetswe ka dipercentage la fela felana supa. Financials di thatogile ka dipercentage la fela felana nne. Industrial e fokotsegile ka dipercentage la fela felana seswai. Top 10 resources di putlame ka dipercentage pedi felana pedi. Mola di mineral di benyabenyane di fokotsegile ka dipercentage pedi felana senyane. Re latlhela matlho go derafiwa. Gauta e go baka ditolara tse di ketetse nne le masome nne tee. Platinum e go baka ditolara tse sekete magolo tshela masome tharo pedi ka onse. Ruma ka oli ya Brent yona ga se ya tlotlwa e rekisiwa ka ditolara tse masome senyane le disente tse nne ke kaparele. Ke tseo ka boripana tsela botlhano ke a leboga.